0: Oremus. Deus, qui omnipotentiam tuam parcendo maxime et miserando manifestas, multiplica super nos gratiam tuam, ut ad tua promissa correntes celestium bonorum facias esse consortes. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal libro di Giobbe. Giobbe prese a dire al Signore: comprendo che tu puoi tutto e che nessun progetto per te è impossibile. Chi è colui che da ignorante può oscurare il tuo piano? Davvero ho esposto cose che non capisco, cose troppo meravigliose per me che non comprendo. Io ti conoscevo solo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti hanno veduto. Perciò mi ricredo e mi pento sopra polvere e cenere. Il Signore benedisse il futuro di Giobbe più del suo passato. Così possedette 14.000 pecore e 6.000 cammelli, 1.000 paia di buoi e 1.000 asine. Ebbe anche 7 figli e 3 figlie. Alla prima mise nome Colomba, alla seconda Cassia e alla terza Argentea. In tutta la terra non si trovavano donne così belle come le figlie di Giobbe, e il loro padre le mise a parte dell'eredità insieme con i loro fratelli. Dopo tutto questo, Giobbe visse ancora 140 anni e vide figli e nipoti per 4 generazioni. Poi Giobbe morì, vecchio e sazio di giorni. Verbum Domini, Deo gratias. Fa risplendere il tuo volto sul tuo servo, Signore. Fa risplendere il tuo volto sul tuo servo, Signore. Insegnami il gusto del bene e la conoscenza, perché ho fiducia nei tuoi comandi. Bene per me se sono stato umiliato, perché impari i tuoi decreti. Fa risplendere il tuo volto sul tuo servo, Signore. Signore, io so che i tuoi giudizi sono giusti e non ragione mi ha umiliato. Per i tuoi giudizi tutto è stabile fino ad oggi, perché ogni cosa è al tuo servizio. Fa risplendere il tuo volto sul tuo servo, Signore. Io sono tuo servo, fammi comprendere e conoscerò i tuoi insegnamenti. La rivelazione della tua parola illumina, dona intelligenza ai semplici. Fa risplendere il tuo volto sul tuo servo, Signore.